0: Dimmi che mi ami. Tanto non ti credo. Mi ami, vero?
1: Sì. Sì, principessa. Sei mia. Non ti lascerò mai più. Sei mia per sempre.
0: Ti amo.
1: Amore, così no. Amore, sì. Sì, sei mia, tu.

questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.